0: grande livello. Quindi io credo che si possa attuare questo calcio, ripeto, sempre cercando di essere molto equilibrati perché le partite vanno vinte. Ci sono due fasi, quando hai la palla e quando non ce l'hai. E penso che, come tutte le squadre, la spina dorsale è importante, creare una spina dorsale è importante, creare un mix tra giovani ed esperti, creare una squadra con gente che ha fame, che ha voglia di arrivare al Besiktas, ha voglia di mettersi in mostra, di portare a successo questa società, ed è questo quello che ho in mente o quello che vorremmo cercare di proporre. Quindi sono contento che la gente si sia un po' attivata nel cercare di vedere un po' quelle che sono le mie caratteristiche e mi auguro che col lavoro si possa attuare anche qui quel modello di gioco che mi ha permesso di ottenere la chiamata del Besiktas e di ottenere qualche risultato importante.
1: Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumu konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani, çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların hani bunları görmüş olmanız işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante qual è l'attaccante,
0: Ma è chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. Ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
1: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi ama hani gerçekten önemli o ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor. Beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde.
2: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Benim sorum Sayın Vincenzo'ya. Hocam hoş geldiniz. Siz göreve gelmeden önce Fiorentina 2 senede 5 defa teknik direktör değişikliği yaşamıştı. Akabinde siz 3 yıl çalıştınız. Beşiktaş son 5 yılda Avrupa'nın en büyük 10 liginin en fazla teknik direktör değiştiren takımı konumunda. Beşiktaş'ta Fiorentina'da yakaladığınız istikrarı sağlamak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir de ekstra olarak Semih Kılıçsoy bu sezon takıma dönecek gibi duruyor. Serie A'da Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti. Onu tanıyor musunuz? Onun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
3: Tornerai in Beşiktaş, come lo conosci, come pensi di, cioè, hai qualche conoscenza su di lui?
0: Non sono tanti, 5 allenatori in Italia, c'è l'abitudine di cambiarne tanti velocemente e spesso, quindi questo è una battuta che faccio perché alla fine noi allenatori dobbiamo cercare sempre di portare risultati, di portare a successo la squadra, sappiamo le responsabilità che abbiamo, sappiamo quello che dobbiamo dimostrare. Quindi fa parte anche quello del nostro mestiere. Quindi, però uno se ha la forza, la capacità ed è convinto del proprio lavoro, come me, che in questi anni ho sempre finito tutti i campionati, ho iniziato, ho sempre finito, quindi di questi problemi non ne ho avuto e cercherò di fare lo stesso anche qui al Besiktas. l'altra. Ah, come